0: Chao, Andresito, bomboncito. Dile que viene a tu casita.
1: Chao, mijito rico. Chao, mijito rico.